0: Grazie, mia maiala.
1: È boiadera. È boiadera. Ana Castela!
0: Maiara de Vida!
1: Não, a princesa, gente.